0: bless the children.
1: La! Oi, c'è la palabini! La la la la la la! Pietà la palla su di Macalorecisi! Uè! Macalorecisi, teri fili fulaki! Ah! Atime de cari futi, eh? Oi! Oi! Ma cosa vai?

0: La la la la la la.
1: Netta la palla su di Macalo Recisi! Uè! Macalo Recisi, c'era il fili fula chi!
0: Ah! Attime de cadi il futi, eh?
1: Uè! Uè! Ma dove?
2: FMR 89.1 corrosif.